te, caro brocco, e m'offendete, che mi piovo non sapete i biglietti e le ambasciate, e che fin le messaggere di me restano incantate, per esempio la tedesca.